da viaggio, appunto ti ne sta cambiando in marionetta absurda. E tu goscas, tu sorrisa satisfecia, me a sé sempre in compagnia. Tu presenza mia appaga lo scolore, si mi mente va perdida. Aprovecha se l'istante che non aguanto, già mi soledades.